0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per partecipare degnamente ai santi misteri, riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Accogli la nostra supplica, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile. Cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
2: Fedele il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Proviamo per entrare nel cuore del Vangelo di oggi a fare un piccolo esercizio di memoria. Pensiamo a quante volte nella vita abbiamo partecipato alla messa. Facciamo un calcolo così, proprio, come dire, banale. 57 domeniche all'anno? Quante? 52, sì, 52. Aggiungiamo Natale, le feste, facciamo una media di chi non va sempre, 40 volte all'anno, chi va solo la domenica, dopo altri non fanno testo, evidentemente, perché avvengono tutti i giorni. Per quanti anni? Tanti. Quando ci è capitato che la vita cambiasse, proprio nel modo di affrontarla, anche soltanto dopo una di queste celebrazioni? Cioè che venendo qui, sentendo alcune parole, si aprisse come in noi un altro mondo che fino a quel punto era rimasto nascosto. Perché è di questo che si tratta. Se non vogliamo seppellire la fede in una pratica devota che non comunica più nulla, occorre che ci mettiamo come sotto esame, sotto verifica, per vedere se all'età che abbiamo, con la storia che abbiamo, con le questioni che viviamo, realmente la presenza di Cristo è decisiva o se è diventato un pensiero spirituale appunto della domenica, cioè che poi in realtà non ci serve per vivere. Con questa provocazione possiamo capire la preghiera di Gesù, perché l'Evangelista Matteo oggi non ci presenta un brano qualsiasi, ci presenta un momento in cui Gesù sta pregando col Padre. Quando Gesù pregava, che cosa diceva al Padre? Che parole usava? Il Padre nostro lo insegna agli apostoli, ma Gesù quando prega, qui l'avrà, magari l'avrà anche detto il Padre nostro, però qui non c'è il Padre nostro. La preghiera di Gesù è una preghiera di ringraziamento, quasi stupita, perché riconosce che Dio Padre, pur potendo, avendo potuto usare qualsiasi altra strada per venire incontro a noi, ne ha scelta una precisa. E Gesù, quasi stupito, perché la Trinità non è un computer, è una comunione, dunque non è che uno sa, come dire, dà per scontato quello che, l'iniziativa che prende l'altro, gode dell'iniziativa che prende l'altro, ma la scopre strada facendo. Ti rendo lode, Padre, perché cosa ha fatto il Padre tanto da accendere la lode nel Figlio? Ha tenuto nascoste queste cose. Che cosa sono queste cose? L'antifono del Vangelo le ha descritte in modo molto efficace: i misteri del regno, cioè tutti quei segni visibili a tutti della presenza di Dio, gesti, parole, miracoli di Gesù, tutte queste cose, la gente che le ha viste, la stragrande maggioranza della gente che le ha viste, non le ha capite. Anche se hanno visto i morti risorgere, gli storpi camminare, i ciechi vedere, i sordi udire, non le hanno capite. Anzi, spesso il Vangelo ci dice che più vedevano i segni, più si indispettivano, più si infastidivano. Il Vangelo di qualche domenica, di qualche giorno fa, settimana scorsa, raccontava un episodio che quasi lascia senza parole. In una città un uomo indemoniato da anni che si faceva del male in un modo micidiale, si percuoteva coi sassi, nessuno poteva avvicinarlo perché era come un animale inferocito, incontra Gesù. Gesù permette a questi demoni di andare in una mandria di maiali che c'erano lì al pascolo, e appena i demoni vanno dentro nei maiali, questi si lanciano giù nel dirupo. Che cosa fa la gente che conosceva quest'uomo indemoniato? Si arrabbia con Gesù, gli chiede di andarsene perché preferivano i maiali sani,
all'uomo guarito. Cioè i gesti che Gesù compie spesso non vengono capiti, anche se sono chiarissimi, più chiari di così, nessuno è riuscito a guarire quell'uomo, lui l'ha liberato. Ma se nel cuore non c'è la disponibilità, non c'è un'apertura, tutto diventerà insopportabile, persino le cose più grandi e più belle, tanto da o non accorgercene, o da far finta che non ci siano, o addirittura da allontanarle, perché uno inizia ad accontentarsi del quieto vivere in cui si trova. Per questo Gesù ringrazia il Padre e dice: tu hai deciso di tenere nascoste le cose più importanti, il segreto della vita, ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Gesù gode e si esalta per questa scelta del Padre. Avrebbe potuto far diversamente e avrebbe anche fatto meno fatica. Immaginatevi, carissimi, se scribi e farisei avessero avuto da Dio il dono di riconoscere Gesù. Il problema era risolto. Non avrebbe neanche dovuto andare in croce. Se i capi avessero capito subito, tutti li avrebbero seguiti, nessun problema, tutto chiaro, tutto preciso. Cosa sarebbe mancato? Che cosa sarebbe mancato che Dio non ha nessuna intenzione che manchi? La scoperta personale, il cammino di ciascuno. Quello Dio non ha nessuna intenzione che manchi, non vuole essere seguito così, vuole essere scelto. Non perché qualcuno ci dice che una cosa va fatta o non va fatta, ma perché uno lo scopre. E infatti di cosa ci accorgiamo? Altra cosa curiosa, che mentre Gesù prega il Padre, i soggetti in campo cambiano. La preghiera inizia con Gesù che si rivolge direttamente al Padre: ti rendo lode, Padre, poi cambia il registro. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Ma a chi sta parlando adesso? Sta parlando al Padre? Perché cambia? Va avanti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ma che preghiera è? A chi parla Gesù? Al Padre? A noi? A se stesso? Questo è il cuore, carissimi, della preghiera di Cristo, che nella sua preghiera al Padre, nel suo rapporto col Padre, c'è dentro tutto. Anche noi, che arriviamo 2000 anni dopo. È questo ciò che ci salva. Gesù, quando prega, e avrà confidato il contenuto di questa preghiera all'Evangelista Matteo, voi provate a immaginarvi Matteo, non è un caso che riporti lui questo brano. Che mestiere faceva prima di essere scelto da Gesù? Faceva il mafioso, perché era un ebreo scelto dai romani per riscuotere le tasse. Viaggiava scortato, c'erano due soldati romani che scortavano i pubblicani, come Matteo, come Zaccheo, perché tutti sapevano che facevano la cresta sulle tasse, ma nessuno poteva fare niente, erano dei ladri pubblici, e nessuno poteva toccarli. Se appena appena rimanevano senza scorta, venivano linciati, perché erano dei traditori, asserviti al potere degli occupanti, non solo, asserviti per schiacciare il popolo, cioè per schiacciare i loro fratelli. E il concetto di fratello tra gli ebrei non è come da noi, che fratelli e fratelli poi appena possiamo ci scanniamo. Lì è proprio viscerale. Cioè fa parte quasi del DNA, c'è il concetto di un'unica famiglia e di un unico popolo. Matteo è così abituato, si era abituato così. Sì, va bene, sapeva anche lui di essere un ladro, non è che non avesse la coscienza, sapeva che la sua vita era maldestra, sapeva che non poteva più ormai vivere se non difeso dagli invasori, l'assurdo, ma si era abituato. Portava a casa i suoi soldi, faceva la sua vita, nessuno si aspettava un cambiamento da lui. Sapevano chi era, stavano alla larga o cercavano complicità per avere dei favori, cioè lo cercavano per quello che era. Figuratevi quel giorno in cui Gesù mette gli occhi su di lui.
e lo chiama, anche se era abituato alla sua vita di prima, non aspettava altro che quel giorno lì. Non c'è niente in noi che possa schiacciare del tutto il desiderio di essere afferrati da Cristo. Capiamo così quell'invito, venite a me. Gesù può dirci, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, perché sa che in noi c'è un punto che desidera solo quello, di andare da Lui. Cioè entra in dialogo immediatamente con quella parte della nostra persona che sì, magari lasciamo tra parentesi, che non curiamo, che trascuriamo, ma che c'è sempre e che non desidera altro che piantarla con le solite cose e decidersi per una vita tutta data a Lui, finalmente abbracciata e ripresa fin nel profondo. Chiediamo questo dono, carissimi, per non aggiungere messa a messa come se nulla fosse, ma per aggiungere sempre di più. Più diventiamo vecchi, più andiamo avanti con la vita, più aggiungere una domanda talmente grande da accorgerci di tutti i segni che Dio ci manda per sorprenderlo presente. Questo è il punto infuocato di tutta la vita, sapendo che tutto ciò che siamo è già deposto e abbracciato nel rapporto che c'è tra il Padre e il Figlio nello Spirito. La nostra casa, già adesso, è la Trinità. Chiediamo alla Madonna questo dono. Tutto diventerà più interessante e nuovo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del Tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a Te i figli dispersi a causa del peccato, perché il Tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della Tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la Tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
0: Pace sia con voi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Benedirò il

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». Parola del Signore. Proviamo per un attimo a metterci nei panni dell'Evangelista Matteo. Ci riporta in questo brano una preghiera ad alta voce di Gesù, dove si mescolano i soggetti in campo. C'è il Padre, c'è Lui, ci siamo noi. Già questo ci dice che quando Gesù si rivolge al Padre, nel suo rapporto col Padre, tiene dentro tutta la realtà. Siamo già stati inseriti noi nel suo rapporto col Padre. Matteo era un mafioso prima di incontrare Gesù. Faceva il pubblicano, era un ebreo, raccoglieva i soldi delle tasse per conto dei romani, dagli altri ebrei. I pubblicani viaggiavano sempre scortati, avevano due soldati romani che li scortavano, perché se gli altri ebrei li avessero trovati in giro da soli li avrebbero linciati. Erano dei traditori, intoccabili, traditori e intoccabili. Facevano la cresta sulle tasse. Si arricchivano così, vivevano così, facendo i furbi. Trovando un quieto vivere in un modo di vivere falso, corrotto, si erano abituati loro a vivere così e gli altri a vederli così. Chi mai avrebbe immaginato che qualcosa nella vita di quest'uomo sarebbe cambiata? Certamente non lui, ma men che meno quelli che lo conoscevano. Eppure arriva un giorno in cui Gesù pone il suo sguardo non sui giusti, non sulle persone per bene, di cui pure era pieno il popolo di Israele, ma su uno come lui. E quel giorno cambia completamente la sua vita. Non ha più bisogno di arrangiarsi in qualche modo, di farsi andare bene una vita maldestra, tappandosi il naso e le orecchie, facendo finta che tutto fili via liscio. Ma inizia una vita nuova. Immaginate per un uomo così che cosa può aver significato sentire dalla bocca di Cristo una frase come questa: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Perché, diciamocelo chiaramente, se Dio avesse illuminato la mente di scribi e farisei, tutti i problemi sarebbero stati risolti in un attimo. Cioè, se scribi e farisei avessero avuto la luce necessaria per comprendere ciò che Gesù stava facendo e stava dicendo, non ci sarebbero stati problemi e Gesù non sarebbe andato in croce. Ma Gesù qui ringrazia il Padre per il metodo che ha scelto per farsi incontrare. Stupito lui stesso
probabilmente di quel metodo, perché a un certo punto una frase ce lo fa intuire: sì, Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè Dio, che avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra strada, ha scelto una strada che non possa fare a meno di noi, dove non è previsto che ciascuno possa risparmiarsi la sua scoperta personale, il suo cammino personale, dove non è previsto che qualcuno di più istruito convinca chi non è istruito, che chi ha studiato di più mette in bocca agli altri le frasi che non sanno. Cioè il metodo che Dio ha scelto, scegliendo i piccoli e non i sapienti e i dotti, è questo. Ti ringrazio, Padre, perché hai voluto che ciascuno facesse la sua scoperta. Potremmo tradurla così, questa frase di Gesù. Immaginatevi per Matteo che cosa è significata quella frase, perché l'ha vissuta sulla sua pelle. Avrebbe potuto scegliere qualsiasi altra persona, avrebbe potuto illuminare la mente di qualunque altro, e invece ha scelto lui. Perché dico questo? Perché, carissimi, se anche in noi non c'è questa coscienza dell'essere stati scelti e preferiti, noi possiamo partecipare a tutte le messe che vogliamo, sentire tutti i brani del Vangelo che vogliamo, far tutte le opere religiose che vogliamo, ma non le capiremo. Rimarranno sempre su un binario parallelo, e lo vediamo, spesso accade proprio così. Facciamo le cose, ma dopo, in fondo, che cosa vince talvolta? Vince un nostro modo un po' spavaldo di vivere la vita, per cui, sì, lasciamogli dire a Gesù quello che vuole, ma tanto poi le cose qui devo affrontarle io. Lasciamo che si... però poi qui ci sono io. Cioè come una convinzione di essere in fondo stati abbandonati. Come se dovessimo accontentarci delle sue parole o di quello che ha fatto 2000 anni fa. Come se non fosse un avvenimento presente. Questa è la provocazione della liturgia di oggi. Che noi possiamo sentire finché vogliamo Gesù che ci dice: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Che siamo stanchi e oppressi, possiamo anche essere d'accordo. Ma venite a me dove? Come? Come facciamo ad andare da Lui? Se non è una presenza presente, cioè che sia scritto qui, se non lo vediamo accadere nella nostra vita, non serve essere stati contemporanei di Gesù 2000 anni fa, perché Gesù ha rotto le catene dello spazio e del tempo, ha deciso Lui di diventare contemporaneo nostro oggi. Allora chiediamo, carissimi, di avere gli occhi aperti, il cuore spalancato, per accorgerci della Sua presenza oggi. Non ci capiti di diventare vecchi e vuoti a furia di sentir parole che non vediamo mai accadere. Questa è la tomba della fede. E quanti vivono così, facendosi andar bene la vita che Matteo aveva prima dell'incontro con Gesù? Maldestra, raffazzonata, dove uno cerca di portare a casa quello che riesce, ma finta. C'è bisogno della scorta, di qualcuno che lo difenda, che gli dica: ci pensiamo noi a te, ti diciamo noi quello che devi fare, ti diciamo noi quello che devi dire, ti diciamo noi dove devi andare, ti difendiamo noi. Ecco, Dio ha scelto il metodo opposto, uomini e donne liberi, che non hanno bisogno di scorte, o di difensori, o di maestrini, o di professorini, che gli dicono quello che devono fare, quello che devono pensare, quello che devono dire, quello che non devono dire. Uomini e donne liberi, proprio gustando questa libertà, possiamo sorprendere la grazia della sua presenza. Chiediamolo al Signore questo dono, chiediamolo alla Madonna, per diventare veramente grandi. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce, da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre suppliche al Padre. Rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli oppressi e gli smarriti, crescano nella fede in Cristo, verità della vita, e trovino nelle persone di buona volontà la forza per guardare avanti con serenità e speranza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucarestia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i defunti, Perego Antonia, Brugora Rosa Maria, Innocentin Dante, Patrizia Carolina, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso li accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, secondo la Tua volontà, le preghiere del Tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
2: Canto 142.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Anto 231.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto 223.